0: Dimmi il tequila.
1: Fammi, facciamo. Fammi provare anche il caffè.